sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: alle 3 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: amici.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Media Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole.

che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente. Music, music, music, music.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, il lavoro in solitaria potrebbe regalarvi tutte le soddisfazioni che ora state cercando nella vostra carriera. Sarete un punto di riferimento per quei colleghi che si sentono smarriti o semplicemente alle prime armi. Toro, le energie che avete in questo periodo potrebbero portarvi a fare più lavoro del previsto, senza sentire alcuno sforzo. Fintanto che avrete idee, non avrete bisogno per forza di una squadra di lavoro per dare il meglio di voi. Gemelli, i successi finanziari vi metteranno in condizione di essere sempre più attivi e sarà esattamente ciò che vorrete. Ora, con la creatività che vi ritrovate, potreste fare moltissimi progetti e non soltanto per le giornate successive. Cancro, un po' di fortuna in questa giornata potrebbe fare esattamente al caso vostro. Risolvere le cose che vi sembrano insormontabili potrebbe essere più semplice di quello che pensate. Leone, una nuova determinazione si farà largo nella vostra mente, portandovi a qualche successo. Per alcuni le opportunità cominceranno ad aumentare. Non mancherà la fortuna in quegli affari che avete dovuto procrastinare troppo a lungo. Vergine, la situazione professionale potrebbe essere alquanto traballante e sarà a voi sorreggerla per poi trovare una stabilità. I guadagni arriveranno, ma sarà meglio evitare di spendere troppo in cose superflue. Bilancia, avrete qualche sfida nel lavoro, ma la situazione non sarà così pesante come potreste pensare in un primo momento. Secondo le stelle potreste fare in modo che qualche piccolo affare possa realmente fruttarvi. Scorpione, con i colleghi potreste avere dei conflitti abbastanza significativi oggi, che si potrebbero trascinare per molte giornate, se non avvierete un confronto abbastanza risolutivo ed efficace in breve tempo. Sagittario, dovreste prestare molta cautela nel lavoro e ridare anche un po' di vitalità alla squadra. Ora più che mai potreste non avere molte possibilità di guadagno e di concludere un affare, ma potreste lavorarci su. Capricorno, probabilmente non sarà una giornata adatta per mettersi in moto. L'ambito professionale potrebbe avere un rallentamento sostanziale che sarà difficile far tornare al ritmo precedente. Acquario, la poca fortuna e la poca concentrazione potrebbero essere due fattori chiave che potrebbero non permettervi di stare al passo con un progetto decisamente importante. Prendervi una pausa potrebbe sortire i suoi effetti benefici. Pesci, se siete single potreste fare incontri intriganti e appassionati che potrebbero evolvere in qualcosa di più significativo. Nel lavoro le vostre abilità comunicative e la vostra determinazione vi aiuteranno ad ottenere risultati straordinari. Oggi vi saluto con le parole di George Bernard Shaw. Il vero castigo, per chi mente, non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: skeletons.
1: Sono le 7 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato delle Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria giustizia.

a Napoli con Olivera, che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 18.39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate, 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. E nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre, compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Ditan Torchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'horror italiano trova uno dei suoi appuntamenti più interessanti l'8 ottobre con L'Estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La storia si muove tra Bari nel 1999 e Roma nel 2026. Durante un temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice per confessarle il segreto sul quale si regge la loro famiglia. 20 anni prima, dopo un grave incidente, la donna avrebbe stretto un patto con una misteriosa estranea per salvare la bambina. Quell'accordo ha però innescato una catena di eventi terribili e ora è tornato a reclamare il proprio prezzo. Nel cast, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Al cinema dall'8 ottobre anche The Social, Il prezzo della verità. Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook 15 anni dopo The Social Network. Stavolta racconta l'inchiesta del giornalista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, e dell'ingegnera Frances Hogan, che portarono alla luce ciò che l'azienda sapeva dei danni dei social sulla salute mentale e sulla radicalizzazione. Passiamo ora alle serie TV. Tra le più attese del mese c'è sicuramente Carrie, adattamento in 8 puntate del romanzo di Stephen King, disponibile il 7 ottobre su Prime Video. Carrie White è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie è costretta a trasferirsi in una scuola pubblica, dove deve fare i conti con un mondo diverso rispetto a quello che conosceva, con la crudeltà dei ragazzi e delle ragazze, con la realtà dei social, ma anche con la comparsa di misteriosi poteri telecinetici. Il 7 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Maschi Veri, adattamento italiano di Macho Salfa. Ormai privi di quella mascolinità tossica che un tempo li dominava, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sono ancora alla ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. Arriva invece l'8 ottobre su Netflix la miniserie Blue con Josh Hartnett. Il protagonista è Calvin, un pescatore che vive in una cittadina di Terranova ed è tormentato dall'oscura morte del padre avvenuta decenni prima. Quando una misteriosa creatura marina non identificata inizia a seminare il terrore nella sua città natale, Calvin deve lottare per tenere unita la sua affiatata comunità, ma anche a proteggere il figlio. Calvin decide così di aiutare una ricercatrice marina in visita per affrontare la creatura e svelare i segreti sepolti dell'isola prima che sia troppo tardi. Secondo capitolo della storia degli 883, dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva su Sky e Now il 9 ottobre Nord Sud-Ovest Est. La serie racconterà quel 1993 in cui gli 883 realizzarono il loro secondo esplosivo album, ma in cui si separarono. Tra la Milano della moda, gli Stati Uniti, la vita semplice di Pavia, tra Mauro e Max qualcosa inizia a spezzarsi e nonostante il successo travolgente, tutto è destinato a finire. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza. Possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione. Le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso. Che poi sapessi indietro quanto

0: le 8 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni.

Il meteo di oggi si presenta ancora sereno, ancora stabilità. L'autunno si presenta con eleganza, portando colori più intensi, ma senza raffreddare troppo l'aria. Una giornata che invita a uscire, respirare e osservare.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: A Bari arriva una nuova frontiera della diagnostica precoce. Nel Dipartimento Interuniversitario di Fisica di Università e Politecnico è stato installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica ottimizzato per tessuti biologici in Italia. Un sistema da 450.000 euro capace di identificare cellule malate in tempo reale senza coloranti, grazie all'analisi dell'impronta molecolare e all'intelligenza artificiale. Per i ricercatori, si tratta di un salto generazionale che apre nuove prospettive nella medicina di precisione e nella prevenzione dei tumori.
1: E passiamo a un passaggio decisivo per la riforma della disabilità. La Valle d'Aosta avvia il piano territoriale formativo, un percorso strutturato che coinvolge persone con disabilità, famiglie, associazioni e operatori per costruire il progetto di vita previsto dalla riforma. Le prime giornate, il 28 e 29 settembre, saranno dedicate all'ascolto di preferenze, desideri e valori, con una metodologia laboratoriale e partecipata.
0: Si apre un nuovo capitolo sul fronte dell'inflazione. L'Unione Nazionale Consumatori rileva che Rimini è la città più rincarata, con oltre 1.128 euro di aumento annuo per famiglia, seguita da Bolzano e Verona. L'inflazione più alta si registra a Reggio Calabria, Siracusa e Macerata. Sul fronte opposto, Benevento è la città più risparmiosa. Aosta si conferma tra le realtà più virtuose, con un'inflazione al 2,6% e una spesa aggiuntiva di 739 euro, tra le più basse del paese. Tra le regioni, il Trentino Alto Adige è la più colpita, mentre la Basilicata è la più contenuta.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: la.
1: Sono le 9:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindicato di Inquilinas, che l'aveva affermato nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy, ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
2: Lo sport con il

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

posso dire una cosa? Io ormai non parlo più di calcio, no? L'avrete sentito, anche perché era un argomento che tendeva molto a dividere, cioè non era così vero che, diciamo, essendo uno sport così popolare, sai, parlarne portava ascoltatori, eccetera. C'erano anche molti ascoltatori che proprio detestavano, proprio me lo scrivevano anche, cioè arrivavano messaggi su WhatsApp cui dicevano basta col calcio, non parlare di calcio, e già ne parlavo poco, perché non ero uno di quelli. Però, devo dire, ogni tanto è giusto farsi un giro in quel magico mondo che è il calcio italiano in particolare, e registrare quello che succede a livello anche proprio istituzionale. Io ho seguito la storia di Malagò, cioè una roba veramente incredibile, ragazzi. Qualcosa di mai visto nella storia, credo, cioè proprio mai visto prima nella storia. Allora, cosa succede? Succede che il dottor Malagò, grande dirigente sportivo, insomma, che ha già ottenuto ottimi risultati al CONI, viene nominato come, per fartela breve, insomma, capo della FIGC, no? Quello che deve un po' organizzare il calcio, poi succede quello che succede, Mancini, Pirlo, l'allenatore, un casino, mai visto, alla fine scelgono Mancini, Guardiola, Maldini, tutto un bordello, mai visto, alla fine scelgono Mancini allenatore, va benissimo. Viene poi fuori che il dottor Malagò non poteva fare il capo della FIGC perché non era tesserato. E quindi cosa succede? Succede che viene commissariata la FIGC, come capita nei comuni quando vai a votare e non raggiungi il numero minimo di elettori, no? Quando c'è una lista sola, presente, quella roba lì. Viene commissariato, viene messo un commissario che deve, diciamo, di solito trovare, come dire, la strada per ripartire. Se non fosse che il commissario scelto per far ripartire la FIGC è sempre Malagò, quindi lui non poteva fare il capo della FIGC, così dire, non so qual era il ruolo, presidente, credo, della FIGC, non mi ricordo, però gli fanno fare il commissario. Non solo, adesso si andrà a nuove elezioni per decidere quale sarà il nuovo capo della FIGC e ci sarà un solo candidato a queste nuove elezioni che sarà, aspetta, tieniti forte, sempre Malagò. Cioè io dico, cioè, già non è un momento particolarmente felice per questo sport, no? Per vari motivi che conosciamo molto bene, i mondiali, tutto quello che sappiamo, no? Una Serie A che ormai è tipo credo il quinto campionato europeo, una roba imbarazzante. Io dico, cioè, almeno ste figure proprio da, diciamo, cioccolatai, con tutto il rispetto dei cioccolatai ai quali vogliamo bene, che invitiamo a raggiungerci con dei dolci a Lidl Carpegiò, località Lilla numero 6, in quel di Car, no? Però dico, cioè, ci sarà un limite all'assurdo, per non dire altro. Devo cercare di non dire le parole che mi vengono oggi, devo proprio cercare di cioè, questo non può fare il presidente, viene nominato lui commissario e l'unico candidato alla presidenza sarà lui, cioè una cosa, boh, cioè come fai a spiegarla, tipo, non lo so, uno svizzero, tu trova uno svizzero oggi, ma anche un inglese, un francese, un tedesco, e spiegagli questa cosa, e spiegagli che è normale in Italia, che funziona così.

0: Bene, finita la parentesi calcio, non ne parlerò mai più per il resto di questo mese almeno, credo. Questo giorno, dai, facciamo... No, di questa settimana ce la dovrei fare. Poi vediamo, insomma, poi vediamo cosa succede. E mentre invece gli argomenti sono molto diversi, molto più local, come è normale che sia. Insomma, siamo in Valle d'Aosta, siamo ascoltati anche in canavese, quindi tendiamo ad andare molto sul locale, a essere molto a chilometro zero, no, sulle notizie. Quali sono le notizie, quindi, di cui parlano i giornali quest'oggi? Ma insomma, ci sono notizie legate alla giustizia, tipo quest'uomo che è stato condannato, persona che già sta nel carcere di Brissogne, condannato a oltre 2 anni di reclusione perché avrebbe molestato un agente della penitenziaria a febbraio, quindi condannato a 2 anni di reclusione. Diciamo che può semplicemente allungare il soggiorno di 2 anni, credo. Poi ci sono gli annunci sulla riapertura della ferrovia, diciamo non ancora Ostia-Ivrea, ma Pont-Saint-Martin-Ivrea. È stato confermato che a gennaio, insomma, riaprirà quel piccolo tratto e che insomma nella primavera il treno arriverà ad Aosta. Non c'è una data ed è stato un motivo di polemica ieri in Consiglio Valle, soprattutto da parte dei banchi dell'opposizione, di Chiara Minelli, di AWS, che ha detto i valdostani hanno diritto a sapere una data certa di riapertura e un impegno concreto per rispettarla, quindi non ci sta bene che si dica primavera, perché primavera è molto vago. Insomma, questa è un po' la posizione di chi vorrebbe più chiarezza, più certezza. Ricordiamo sempre che non è una cosa che dipende esclusivamente dalla assessorato regionale, che c'è di mezzo RFI, come sapete, insomma il cantiere è loro, quindi c'è anche da capire in base ai loro tempi e a quello che loro dicono. Insomma, se questi non danno una data è complicato poi inventarsela, però insomma giustamente c'è questa dialettica opposizione maggioranza su un tema delicato, sentito, quello dei trasporti. Secondo me mai abbastanza, io continuo a dire mai abbastanza, è ancora più grave la situazione di quella che già abbiamo capito. Colleghiamoci col Music Box, prego.
1: Music Box! Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79. 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Grazie a Super Trailer, grazie mille anche al Music Box, dove c'era Vasco. Quest'oggi l'abbiamo recuperato con la sua standing ovation. Allora, leggo che ci sono ancora notizie e polemiche sulla gratuità dell'autostrada, che ancora deve essere, diciamo, resa operativa, ma sarà così, tra Nus e Aosta, no? Come sapete, SAV, ma anche RAV, si sono accordate col Ministero, che coprirà i costi di questo sgravio, insomma, di questa gratuità, fino alla fine dei lavori delle gallerie di Cotto del Sorelei e Signaio, no? Ripeto sempre, lascia perdere che sono partiti 4 mesi dopo questi sconti, però vabbè, facciamo finta di nulla, dai, abboniamoli pure questi 4 mesi, tanto che se ne frega. Adesso la polemica qual è? La polemica che viene fatta dalla Lega e dalla Renaissance in Consiglio Valle è che questa gratuità di fatto sarà utilizzabile solo da chi ha il telepedaggio. Non è corretto dire Telepass, perché Telepass forse non tutti lo sanno, ma è, diciamo così, è una delle aziende che offrono questo servizio, non è l'unica, quindi c'è una concorrenza anche in questo mondo, no? Anche se è un po' come quando dici Scottex, che è una marca, in realtà non è tutto il mondo, diciamo, dei tovaglioli, no? È un po' la stessa cosa. Loro sono probabilmente i leader di mercato, motivo per cui si dice sempre un po' Telepass, oppure tipo Autogrill. Quando dici Autogrill sono tanti, no, in realtà, delle stazioni di servizio. Quindi c'è questa polemica. La Lega e Renaissance chiedono che la gratuità venga estesa a tutti e non solo a chi ha il telepedaggio. Non so tecnicamente come si faccia questa cosa, perché hanno sempre grandi problemi tecnici, no? Nelle autostrade a rilevare dove entri, dove esci, a volte ti applicano la tariffa completa non sapendo dove sei entrato, come succede già nel tratto appunto della SAV. Se tu entri per esempio a Emaville ed esci a Pollen, loro calcolano, se tu non hai il telepedaggio, calcolano come se tu fossi entrato a Courmayeur e paghi tipo 13 euro. Questa è la grande, diciamo, nell'epoca, nel 2026, dove abbiamo praticamente i robot, abbiamo le macchine che volano, le macchine con la guida autonoma, l'intelligenza artificiale applicata alla neurochirurgia, qualunque cosa, la SAV non è ancora riuscita a trovare un modo per contare esattamente i chilometri che fanno gli automobilisti. Ma lasciamo perdere questa cosa, lasciamo stare, che mi girano in un modo che non ti dico. Volevo concentrare la mia rabbia su un'altra cosa questa mattina, sempre legata alle autostrade, a queste esenzioni bellissime, no? Allora, io sono uno dei pochi utenti che non ha il telepedaggio, no? Perché non uso così tanto l'autostrada, quindi non ha senso per me, no? Magari la piglio 3 volte all'anno, cioè non me ne frega nulla di avere il telepedaggio. Adesso che c'è questa gratuità, però, ho detto, ma sai che c'è? Quasi quasi mi informo un attimo, no? Mi informo, inizio a chiamare tutti, insomma, no? A capire come funziona. Allora, c'è un sistema che è una roba incredibile, cioè, io ti giuro, me l'avevano un po' raccontata. Allora, se ho capito bene, correggetemi se sbaglio, se ho capito bene, se io faccio il tratto Aosta Est, Aosta Ovest, e poi, che ne so, voglio allungare il viaggio, devo aspettare mezz'ora, deve passare almeno mezz'ora e poi posso rientrare nello stesso casello, a meno che io non esco, per esempio, da Aosta Est, arrivando da Aosta Ovest, salto un casello, quindi, diciamo, non rientro, esco lì, non rientro nello stesso casello, ma entro a quello successivo, quindi vado fino a Nus, per esempio, no? Quindi questa è la policy che è stata scelta anche qui. Ma perché? Ma qual è il motivo? Cioè, spiegatemi qual è. Cioè, se io, non lo so, sono di Emaville, faccio per dire, devo andare a Torino, no? Faccio Emaville Torino, in quel caso là pago anche il pezzo che dovrebbe essere, che è già gratuito, non è che aspettiamo questa norma che esca, è già così, la gratuità del, diciamo, facciamo del tanto sta est o sta ovest, esiste già se hai il telepedaggio, no? Però solo se esci rientri, solo se esci lasci passare mezz'ora oppure entri al casello successivo. Ma perché? Ma chi ha... ma com'è possibile questa cosa? In base a quale strano inghippo hanno deciso di fare questa cosa qui? E poi c'è tutto il discorso, insomma, no? Del, sì, del, dello sconto per i residenti in Valle d'Aosta che possono scegliere una tratta della chiaramente autostrada sul territorio valdostano, e ogni 4 viaggi ne hanno diciamo 2 che sono abbonati, no? Quindi paghi di fatto 2 su 4. Questo è un po' l'idea. Quindi insomma c'è questa, questa doppia modalità di scontistica. Adesso molti lo sapranno già, molti saranno già dotati di telepedaggio, ma magari qualcuno come me è rimasto ancora nel giurassico, non ce l'aveva perché non prende l'autostrada, e quindi magari queste informazioni possono essere utili. Sappiate che è un macello. Cosa poteva essere fatto in modo semplice, invece ovviamente tutto stra mega complicato. Vabbè, questa è la situazione. Ora arriva Metro Boomin con The Weeknd. Prego. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the
1: house. Può accompagnare solo.
2: Sì, buongiorno, Franco Donovara. Mi sono fatto anch'io questo film, posto che ha un senso il fatto della gratuità tra diciamo New South Ovest, perché i lavori, il disagio è nelle gallerie, quindi ha senso.
3: Certo.
2: Ma mi sono fatto un film di questo genere. Io arrivo a Donovara per sfruttare la gratuità, dovrei uscire a San Vincent.
3: Sì, esatto.
2: E se devo andare a Cogne, rientrare ad Aosta.
3: Sì, sì, sì. Bravissimo.
2: Rientrare a Nus,
3: esatto.
2: E poi dopo uscire da Aosta Ovest. In questo caso pagherei solo fino a San Vincent.
3: Esattamente.
2: Giro, stesso giro al contrario per sfruttare la gratuità. Spero di aver capito bene, anche se è un po' macchinoso, anche se non lo farò mai.
3: Cioè devi saltare un casello. Questo, almeno questo è quello che mi hanno spiegato ieri al telefono. Io ho chiamato ieri, ho preso appunti proprio per evitare poi di dirlo male. Funziona così, cioè, o aspetti mezz'ora. Adesso ripeto, questo vale per l'attuale gratuità, quindi non quella fino a Nus, ma immagino che le modalità poi saranno le stesse, vediamo. L'attuale gratuità riguarda Aosta Est, Aosta Ovest, questa c'è già, c'era già negli anni scorsi, c'è già, quindi rimarrà questa cosa, sarà prolungata fino a Nus, immagino con le stesse modalità che sono quelle che ha spiegato benissimo Franco, cioè lui arriva da Novara, vuole andare fino a Emaville perché va a Cogne a farsi un giro, che ne so, in un bellissimo rifugio, il rifugio Sella, che ne so, a Cogne, e deve uscire praticamente a Saint-Vincent, salta un casello e rientra a Nus. Questa è un po' la situazione. Oppure, se vuole entrare a Nus, esce a Nus, aspetta mezz'ora, credo, se ho capito, poi ragazzi capisce niente, secondo me non sanno neanche loro. Cioè, io ti giuro, ho parlato con quattro operatori, ho visto un po' di confusione. Uno mi ha detto un'ora, l'altro mezzo, lasciamo perdere, guarda, anche a livello di assistenza, amici delle varie, come dire, delle varie piattaforme di assistenza, potete fare meglio, secondo me, ma lasciamo perdere. No, comunque, vabbè, perché è complicato, perché è un meccanismo che va semplificato, non ha senso, come non ha senso, adesso farò una battaglia su questa cosa, perché mi sono veramente una roba, l'ho pagato sulla mia pelle due volte l'estate scorsa e mi girano ancora adesso, quei 13 euro che gli ho lasciato, come non ha senso che non ci sia un omino a contare dove entrano i veicoli sul tratto della SAV, quello che va verso Courmayeur. Non è possibile questa cosa. Io posso capire che tu a Morgé non hai la possibilità di fare un casello normale, a Emaville ce l'hai, ma se io entro a Emaville e vado fino a Pollen, ma potrò pagare da lì a dove esco, oppure devo per forza pagare come se fosse entrato a Courmayeur? Ma in base a cosa? Perché non c'è uno che segna la mia targa quando entro lì e gliela comunica a quelli di Pollen? Non c'è un cavolo di meccanismo elettronico che mi registra la targa come in tutti i caselli del pianeta? Qual è il motivo? Qual è la motivazione che viene utilizzata? Qual è la gabola per cui riescono a poter applicare tariffa piena a uno che fa un minuto di autostrada? Cioè, spiegatemi il motivo. Questa roba è allucinante. Come fa a essere legale questa cosa? Non è possibile. È come se tu vai dal panettiere, quel giorno lì loro non hanno il cassiere, quindi anziché farti pagare una pagnotta, te ne fanno pagare 50 perché non si sa quante ne hai prese. Ma cosa vuol dire? Cioè, io ne ho presa una, potrò pagare quello che ho consumato, andiamo sulla fiducia così in negativo, no? Quindi no, paghi il prezzo pieno, ma perché? In base a cosa? Cos'è all you can eat? Cioè, è la formula all you can eat, cioè io praticamente prendo l'autostrada, pago tutto e poi sta a me decidere se fare tutta l'autostrada o farne solo un pezzo. Perché? In base a cosa? Cioè, non capisco. Ma io dico, già come dire, vivete amici, amiche, società concessionarie autostradali, già vivete in una bolla di mercato allucinante, senza quasi rischi di impresa, in una situazione che non esiste, cioè proprio che non ha un senso logico, con degli utili senza senso, folli, senza rischi di mercato, così. Cioè, in più ste robe dobbiamo vedere. Vabbè, sono un po' incazzato oggi, si sente? Io ho passato la giornata al telefono con questi qua, quindi sono un po' incazzatino. Scolleghiamoci con gli spot, vabbè.
4: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
5: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
4: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
5: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwayfi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwayfi, connettiamo la Valle d'Aosta.

when something so near and dear to life explodes.

0: Va bene, basta, dai, finito con i miei rage, come si chiama, rage bait, no, non solo questi, vabbè, con i miei sfoghi di rabbia, ho finito per oggi, possiamo tranquillamente andare oltre, andare sugli altri argomenti, vediamo un po' in consiglio regionale di cosa si parla.
1: Una stagione così, forse, non era il caso. Ecco,
0: in diretta, eh?
1: Sul professor Franzè sono d'accordo con lei assolutamente, nel senso che abbiamo due avvocati e abbiamo un professore universitario in materia economica. Lui in realtà
0: tra
1: la materia economica e quella fiscale, visto che è un esperto di diritto tributario, ma sicuramente manca, ma ripeto, questo, di questo parleranno i colleghi di Fratelli d'Italia, non voglio in alcun modo invadere il loro campo, manca secondo me mancano delle professionalità tecniche.
0: Si parla di casinò, si parla di alcune informazioni che vengono chieste in questa interpellanza della Lega di Bellora, in particolare sulla nuova governance del casinò. A proposito di governance e di partecipate, si è dimesso dal CDA di CVA, scusate il gioco di parole ma non c'è altro modo di dirlo, è dimesso dal consiglio di amministrazione della compagnia Valdostana delle Acque, Malacarne, che appunto è uno, Marco Malacarne, che è uno degli indagati all'interno di questa indagine della procura di Palermo, se non sbaglio, comunque siamo in Sicilia, per presunta episodi di corruzione che coinvolgerebbero anche appunto la controllata di CVA, che si chiama CVA EOS. Quindi Marco Malacarne ha rassegnato le dimissioni da consigliere d'amministrazione, annuncio dato da Renzo Testolin proprio ieri durante il consiglio regionale, in cui rispondeva a questo annuncio a una interpellanza di Marco Carrel del gruppo autonomisti di Centro, in cui lui chiedeva se la maggioranza avesse dato al nuovo CDA di CVA l'indicazione di un cambio radicale anche in merito al rinnovo dei consigli di amministrazione delle controllate dirette e indirette, tra cui appunto EOS, che è un po' quella di cui si sta parlando in questa indagine. Nella risposta, peraltro, Testolin ha anche detto che Fina Osta può proporre nomine nelle assemblee di cui è socio, e quindi non in quelle delle società controllate da CVA, nelle quali Fina Osta non è socio, perché c'è questo meccanismo piuttosto insomma curioso, per cui Fina Osta appunto di fatto può partecipare a CVA in quanto tale, ma tutte le controllate di CVA non sono sotto il suo diciamo così occhio, sono nella sua competenza, ecco. Quindi spetta agli organi di CVA valutare il rinnovo degli organi, lo dice lui questa ripetizione, delle proprie società controllate, quindi non è Fina Osta a poter mettere il becco insomma, no? In CVA, EOS e in tutte le altre società controllate dal gruppo, diciamo, della compagnia Valdostana delle Acque. Buongiorno anche a Giuliana, intanto noi sentiamo troppo.

0: colleghiamo con le notizie. Sentiamo la redazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
3: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione Europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre, mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
4: Economia. Le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
3: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
4: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
3: Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
4: È tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Non sono mai stato vendicativo, anzi pare che abbia, così mi dicono gli amici e anche mia moglie, una certa facilità ad archiviare i torti subiti. Questo non significa che non li abbia capiti e nemmeno che li abbia dimenticati, ma la vendetta non mi ha mai affascinato, nemmeno nella sua versione proverbiale, quel piatto che va servito freddo. Bene invece la saggezza di altri due modi di dire: il tempo è galantuomo e chi la fa, l'aspetti. La parola vendetta va guardata da vicino, viene dal latino vindicta, da vindicare, rivendicare, reclamare, ma anche punire. E alla sua radice troviamo Vindex, che nel diritto romano arcaico era il garante processuale, cioè colui che si faceva carico della difesa e delle conseguenze giuridiche per un altro. Non esattamente il vendicatore che immaginiamo oggi, piuttosto un difensore.

0: o invocazioni tramandate attraverso precise linee familiari. Serviva ad alleviare piccoli disturbi, scottature, emorragie, storte, spaventi, tanto nelle persone quanto negli animali, ma esistevano anche pratiche ritenute negative, persecutorie, malefiche, che potevano essere indicate con termini locali come fesecca, legati all'uso della magia. La parola dunque poteva essere usata per fare il male, ma anche per neutralizzarlo. Anche il cristianesimo ha una posizione assai netta sulla vendetta privata. Nella lettera ai Romani troviamo l'ammonimento a non farsi giustizia da sé. A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Nel Vangelo Gesù spinge ancora più avanti questa logica, invitando a porgere l'altra guancia e a rispondere al male con il bene. La vendetta viene così sottratta all'uomo. Ci sono poi teatro e letteratura. In Medea, Euripide porta la vendetta all'estremo. Medea vuole infliggere a Giasone il dolore massimo e uccide persino i propri figli. È una vittoria che diventa immediatamente una rovina, non c'è liberazione, soltanto desolazione. Poi c'è Edmond Dantès, il protagonista del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. La sua è la grande vendetta riuscita, meticolosa, intelligente, apparentemente perfetta, i colpevoli vengono puniti, ma anche Dumas ci mostra il prezzo da pagare. La vendetta restituisce a Edmond il potere, ma non la pace. Forse la vera vendetta è proprio non averne bisogno. Non perché, come dicevo, il torto non sia esistito, ma perché non gli permettiamo di continuare a vivere dentro di noi.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

Abbiamo sentito Maluma, Maluma, il disco era Da Adesso Continuo Io, Da Adesso Continuo Io, sembra un po' Ora Parlo Io, quella famosa, famoso video che è diventato un meme per chi segue internet, il mondo dei meme di internet, ma lasciamo perdere. 349-722-5831 per interagire con Top Italia Radio. Leggevo questa notizia che, diciamo, riguarda i dati della Fondazione Gimbe, che abbiamo imparato a conoscere tutti durante il Covid, diciamo, no? Prima nessuno di noi sapeva cosa fosse, questo diciamolo, è abbastanza chiaro, però si è rivelata una fondazione molto certosina nel fornire numeri, dati, e come sapete io se una cosa che mi piace sono i numeri, perché sennò tutto il resto è abbastanza, come dire, opinabile. I numeri sono tendenzialmente invece qualcosa a cui ci si può ancorare, anche se poi vanno interpretati. La Fondazione Gimbe ovviamente ha fatto un discorso nazionale sulla sanità e ha detto che a livello italiano sono stati fatti di fatto dei cosiddetti tagli invisibili, perché non sono stati mai, diciamo, dichiarati questi tagli, per un valore di 18,8 miliardi tra il 2023 e il 2026. Dicono dalla Fondazione Gimbe che per il prossimo triennio ne servirebbero 32 di miliardi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini, perché poi la situazione che si è creata in Italia è che i cittadini pagano tantissimo per curarsi. Sempre più italiani, insomma, spendono un sacco di soldi attraverso medici privati, eccetera, perché ragazzi, la sanità pubblica non riesce a stare dietro alle richieste della popolazione. Molto semplice. Addirittura, secondo sempre i dati Gimbe, i cittadini sono arrivati a spendere 42,4 miliardi, pensate, nel 2025. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, la spesa sanitaria totale in Italia è di 190 miliardi. Di questi 190, appunto, 42 sono stati a carico dei cittadini. Questo è. Quando è possibile si cerca una copertura in assicurazioni e fondi, ma molti purtroppo rinunciano anche a curarsi. Sempre secondo i loro dati sono quasi 6 milioni gli italiani che non si curano più perché non possono permetterselo. Questo si legge sul nono rapporto del servizio sanitario della Fondazione Gimbe, che è stato presentato alla Camera dei Deputati nei giorni scorsi, che ha fatto piuttosto sobbalzare, perché i numeri sono davvero molto molto pesanti. Se vogliamo consolarci, in Valle d'Aosta ci sono dei dati leggermente migliori, perché in media un valdostano spende 697 euro all'anno in sanità, quindi tra ticket, spese da privati e così via, che sembrano un dato molto alto, ma sono comunque 100 euro in meno rispetto all'italiano medio che ne spende 787 ogni anno in sanità. Quindi questo è. Peraltro abbiamo saputo anche che l'aspettativa di vita alla nascita dei valdostani è di 83,7 anni, siamo in linea qui sul dato nazionale, e che abbiamo più unità di personale sanitario dipendente rispetto alla media italiana. Cioè in Italia ogni 1000 abitanti ci sono 12 dipendenti sanitari, in Valle d'Aosta sono 18 ogni 1000 abitanti. I medici dipendenti ogni 1000 abitanti sono 4,89, sicuramente 5 medici ogni 1000 abitanti in Valle d'Aosta, contro in Italia, pensate, neanche 2, 1,8. Quindi, ah no, scusate, ho letto malissimo i dati, scusate, cancellate l'ultima parte, ho letto male io, non si capiva. Allora, i medici sono 2,4 in Valle d'Aosta ogni 1000 abitanti contro gli 1,8 a livello italiano, mentre gli infermieri, questo era il dato con cui mi sono confuso, sono 4,9 più o meno ogni 1000 abitanti in Valle d'Aosta contro i 4,7 a livello di media italiana. Quindi insomma anche qui tutto sommato siamo messi bene, insomma, no? Il dato è quantomeno superiore alla media italiana, ecco, messi bene un parolone, perché poi insomma su questo ci sarebbe da dire, forse è l'Italia che è messa particolarmente male, ecco, questo si può dire, insomma. Tony F, vai.

Una rivisitazione di un disco dei Gemelli Diversi che si chiamava Tu Corri di Tony F. Interessante che i Gemelli Diversi parlavano di sport e lui parla di tossicodipendenza, cioè questo un po' fa, non voglio dire che è il segno dei tempi, ci mancherebbe, no, anche perché credo che non si sia mai stati tanto sportivi quanto oggi, cioè sono tutti sportivi, palestrati, tutti che prendono proteine. Ormai vai al supermercato, ci sono dei packaging proteici, cioè che ti promettono che quella roba è proteica su ogni tipo di alimento, cioè l'ho visto mettere tipo protein, l'ho visto mettere ovunque, cioè anche su, non lo so, la fontina a momenti lo metteranno, probabilmente c'è già, non lo so, quindi c'è questa mania, insomma, delle proteine. Ma dai, lasciamo perdere, andiamo avanti e vediamo le altre notizie, dai, le altre notizie su Valle d'Aosta e dintorni. Per esempio è stata pubblicata, questa è una notizia importante, in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore dal prossimo 17 ottobre la norma d'attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, tema di cui si è a lungo parlato negli anni, nei mesi scorsi, viene riferito in Consiglio Valle sempre ieri dal presidente Testolin, firmata dal Presidente della Repubblica lo scorso 11 settembre, adesso il 17 ottobre entrerà in vigore, ora sta al Consiglio Valle trovare una nuova legge e quindi disciplinare con una propria legge la modalità, le procedure, la durata di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua per qualsiasi uso, incluse le grandi derivazioni idroelettriche, che sono ovviamente il tema che ci riguarda di più.

Jelly Roll con Run It, direttamente dalla colonna sonora di Sonic, del film di Sonic 3, mai visto nella vita, mai conosciuto neanche una persona che l'abbia visto, ma perché sono un boomer. Adesso c'è Lady Gaga con Disease alle 10:24 in diretta dall'Ideal Car Presents.

0: vedo che c'è questo incontro aperto anche ai cittadini, interessante. L'aula magna dell'Università della Valle d'Aosta, c'è già stato? Aspetta che controllo, va, fammi controllare, fammi vedere se c'è già stato oppure no.
1: Tristi che utilizzi, ecco, è interessante, va, anche per il cittadino.
0: Si capisce, c'è cioè gli articoli senza date.
1: Con l'era dell'AI che si è tenuto nell'aula magna.
0: Ah, si è tenuto, bene, niente. Come l'ho detto, c'è stato l'incontro, insomma, con anche una docente universitaria, Stefania Garassini, divulgatore Enrico Mense, Emanuela Girardi, che è fondatrice di AI Pop, associazione dedicata alla divulgazione dell'intelligenza artificiale per il grande pubblico, e appunto nell'aula magna dell'Università della Valle d'Aosta. Noi settimana prossima avremo con noi, possiamo già annunciarvelo, insomma, una delle persone che si sono occupate di fornire un servizio alla popolazione valdostana, anche un po', diciamo, di alfabetizzazione sull'uso dell'intelligenza artificiale. Si chiama AIVDA, c'è un sito, una piattaforma accessibile ai cittadini valdostani, basta registrarsi con lo SPID, poi si può accedere a un mini corso per imparare a usare anche proprio i, insomma, come dire, i sistemi che usiamo un po' tutti, quelli cosiddetti generativi, no? ChatGPT, eccetera, quindi imparare a parlare a queste intelligenze artificiali. Ecco, settimana prossima ci sarà qualcuno dal dipartimento competente della regione che ci spiegherà un po' tutto nel dettaglio, insomma, ci racconterà come è nata questa cosa, quali sono poi tutti gli attu che può fornire alla popolazione. Questo servizio secondo me è molto utile, gratuito, e che secondo me andrebbe sfruttato prima che questa tecnologia ci travolga, senza che ce ne rendiamo neanche conto. Ora c'è Post Malone.

0: molto piacevole sentire Post Malone, in questo caso con Morgan Wallen. Adesso sentiamo le notizie regionali e il Music Box. Music Box.
1: E passiamo a un tema che riguarda da vicino la sicurezza dei più giovani. La nuova indagine, secondo l'osservatorio Censis Verisure, il 39,4% dei 18-34 anni ha paura di restare solo in casa di notte e quasi uno su due teme di sentirsi male senza poter chiedere aiuto. Il 52,1% ha timore di lasciare l'abitazione incustodita, mentre il 47,8% teme un malore improvviso. Cresce l'attenzione ai comportamenti quotidiani, ma sui social la prudenza cala. Per l'87% dei giovani la sicurezza è ormai un elemento centrale della vita, e il 71,4% chiede non solo tecnologia, ma anche assistenza umana qualificata.
2: E apriamo una pagina dedicata alla solidarietà sul territorio. A Saint Christoph torna la castagnata della solidarietà. L'appuntamento di sabato 17 ottobre è promosso dal comune insieme a biblioteca, parrocchia e associazioni locali. Il ricavato sarà destinato all'Associazione Difesa Ammalati Psichici Valle d'Aosta, impegnata nel sostegno alle famiglie di persone con gravi patologie psichiatriche.
1: E apriamo una finestra sulle novità che riguardano famiglie e lavoratori europei. L'INPS aggiorna le regole dell'assegno unico. I figli residenti in un altro paese UE potranno essere considerati a carico se rispettano i criteri fiscali italiani, senza modifiche all'ISEE. Per i lavoratori europei non residenti, l'assegno sarà riconosciuto in proporzione ai periodi effettivamente lavorati in Italia. Le domande presentate dal 21 aprile 2026 rientrano in un periodo transitorio con verifiche e possibili ricalcoli degli importi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Purple Disco Machine su Top Italia Radio. No, io arrivo sempre un po' in ritardo sulle notizie, no? Però, cioè, mentre in Valle d'Aosta c'era il Tour de Géant e c'era appunto questa grande manifestazione sportiva, io ho scoperto che c'è un uomo, un greco, ma è a settembre è successa questa cosa, arrivo molto in ritardo, ripeto, che ha attraversato a nuoto il tratto di mare tra la Grecia e l'Italia, vuol dire 91 chilometri, ci ha messo 31 ore e 50 minuti, è il primo uomo ad aver compiuto un'impresa simile ed è arrivato alla fine in Puglia, diciamo verso metà di settembre, se non sbaglio l'8 settembre. Me l'ero persa totalmente, mi sembrava una roba, pensando al fatto che io faccio fatica a fare tre vasche, no? Questo mi sembrava davvero notevole. Si chiama Spiros Chrysikopoulos, il suo nome più greco di così sarebbe praticamente impossibile. Ma di sport torniamo a parlare tra poco con un'espertona che è già pronta. Adesso sentiamo Jelly Roll.

0: Allora, parlavamo di sport, no? Abbiamo parlato un po' di calcio, abbiamo parlato di trail running, addirittura di nuoto. Ne manca uno che è un po' sparito anche dalla nostra rubrica, devo dire, ultimamente, ma il motivo è molto semplice. Adesso ce lo spiegherà anche Valentina, che è la nostra esperta di tennis, ed è appunto il tennis. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, qua dobbiamo fare un attimo il punto della situazione, il punto della situa.
1: Che è successo?
0: Che sta succedendo al nostro Yannick, detto il tennis Sinner, che insomma... Quant'è che è fermo Sinner intanto? Cioè, partiamo da lì. Quant'è che si è fermato lui?
1: Inizio luglio, finale di Wimbledon, poi non l'abbiamo più visto.
0: Ecco, quindi sono già praticamente luglio, agosto, settembre, sono già 3 mesi, no? E adesso è arrivato l'annuncio che non rientrerà prima della fine del 2026. Ma che succede?
1: A quanto pare c'è, ma tra l'altro non abbiamo informazioni certissime perché tende a nascondere abbastanza, cioè il team tende a non rivelare molte informazioni. Quello che è trapelato sembrerebbe essere questa infiammazione della sindrome della bandelletta, che è un'infiammazione.
0: Che è una cosa che viene anche a chi va in montagna spesso, cioè è un dolore all'esterno del ginocchio, no? Molto fastidioso.
1: Sì.
0: Però è strano, cioè io pensavo fossero questi classici acciacchi che vengono e nel giro di poco, diciamo, passano un po' tutti, no? Cioè ti gestisci. Adesso qua sono passati 3 mesi, no? Doveva sempre essere in procinto di rientrare, no? Ancora qualche controllino e poi ci siamo, ancora e poi alla fine, allora, sta cosa è 6 mesi di stop alla fine saranno.
1: Sì, quello che ho letto, ma ieri nel Corriere della Sera c'era un titolo sensazionalista che ho scritto, che praticamente ci sarebbe addirittura una rottura nel team, perché a quanto pare lui ha voluto lo stesso allenarsi, o dal team è stato chiesto lo stesso di allenarsi, e questo ha aumentato l'infiammazione. Sì. Però c'è tutte speculazioni.
0: Non si capisce. Però sì, c'è una certa opacità, devo dire. Cioè, sembra quasi che non si voglia dire, forse per gli sponsor, non so, perché magari ti mollano se sai che sei fermo 6 mesi. Non so come funziona per questo.
1: Adesso siamo chiari un attimo: nessun sponsor mollerebbe mai Sinner perché è fermo 6 mesi.
0: Ci mancherebbe.
1: No, non è solo questo, perché anche Alcaraz, se ti ricordi, era stato molto vago su quello che stava accadendo col polso. Quindi, secondo me, è una strategia, ma non è solo per magari gli sponsor, ma è anche una cosa di marketing richiesta dall'ATP e dalle federazioni, perché altrimenti si vendono meno biglietti.
0: Per esempio, su questo argomento qua, no? Esattamente, qui volevo andare io, no? Ci sono persone che hanno già comprato, per esempio, i biglietti delle finals di Torino, no? Ci sono persone che, per chi non lo sapesse, funziona che tu compri il biglietto senza sapere prima, ovviamente, cosa andrai a vedere, perché tipo tu compri il biglietto per le semifinali, ma non sai chi arriverà in semifinali. Presumibilmente, se partecipano Sinner e Alcaraz, diciamo, tendenzialmente uno dei due almeno dovrebbe arrivarci, però non sei sicuro. Ecco, queste persone che hanno speso un fior fior di miliardazzi, no? per questi biglietti.
1: Poi ti do anche la somma precisa di quello che potrebbe costare, vagamente.
0: Potresti saperlo?
1: Sì.
0: Come mai questo?
1: Non so, tipo, forse uno degli anelli più in alto potrebbe essermi costare, cioè, no, essermi, scusate, potrebbe costare 240 euro.
0: No, per vedere Tsitsipas contro Zverev, cioè praticamente...
1: No, non ti permettere. Non so. Allora, se tra l'altro è il serale, quindi probabilmente, se Dio vuole, vedrò Alcaraz, però adesso dipende tutto quanto da...
0: Certo.
1: Da come andrà a finire la cosa. Certo. Quindi è così.
0: Vabbè, dai, Alcaraz, Zverev lo beccherà in finale, perché tra l'altro Zverev diventerà numero uno, mi pare di capire, del circuito.
1: Ma in realtà no, perché grazie al, come si dice, al fatto che Djokovic l'abbia battuto...
0: Giusto.
1: Non succederà questa cosa teoricamente, poi bisognerà capire. Ma poi, ma chi se ne frega? Cioè.
0: Sì, certo.
1: Cioè, tu non stai, è fasullo.
0: Tu non stai rosicando, vero, per questa cosa? Non, assolutamente no.
1: Io no. Serenissima.
0: Tranquilla? No, serena? No. Proprio
1: sì, io serenissima.
0: Contentissima proprio, vero? Sì.
1: No, contenta no, l'importante è che torni in forma splendente, se c'è da fare con questo piccolo... Guarda che io l'ho già vissuta con Nadal questa cosa, non
0: ci Certo.
1: Sì, cioè, io ho un anno di stop con Nadal.
0: Sì, anche lui è sempre rotto. Speriamo che non entri in quel loop anche Sinner, guarda, solo quello. Perché cioè...
1: Però, il problema è che quando tu sforzi troppo, poi il rischio è quello.
0: Comunque, mi confermi quindi che non parlavi di te stessa prima, no? Quando parlavi di un ipotetico fan del tennis che avesse già comprato i biglietti, non parlavi di te stessa, no? Assolutamente.
1: No, ma figurati se ho già comprato i biglietti, figurati se salto la gita di quinta superiore con i miei alunni per andare a vedere Sinner Sinner alla ATP Finals, no, che non c'è, Sinner che non c'è, c'è,
0: cioè, sarebbe veramente assolutamente da screanzati questa cosa. Quindi tu mi confermi che diciamo intorno al 20 novembre non hai da fare, cioè possiamo vederci e fare, non so,
1: sicuramente sì. Sicuramente sì, potremmo vederci, forse non il 21 sera, 21 però
0: sera no,
1: non
0: come
1: so.
0: Mai? Cos'è da fare?
1: No, non lo so,
0: compleanno?
1: È da fare, sì.
0: È il compleanno? Ah, ho capito, è strana coincidenza, devo dire, vabbè, va benissimo, grazie comunque intanto Valentina, grazie, molto gentile.
1: Grazie,
0: alla
1: ciao
0: prossima,
1: a tutti.
0: Alla prossima. Tutto, ogni riferimento a fatti, cose e persone è puramente casuale, no? Quando si mette quel disclaimer è proprio il caso di inserirlo.

0: parleremo anche noi di questo albergatore di Cogne, visto che prima un ascoltatore che ci ascolta da Novara ci citava Cogne come una possibile meta anche delle sue vacanze, insomma, dei suoi giretti nel weekend. Questo albergatore che ha deciso di fare nel fine settimana incombente, quello del 9 e 10 ottobre, un'iniziativa interessante, cioè dare un pieno di benzina in regalo se si trascorrono due notti in hotel nel suo albergo. Questo anche per venire incontro al caro vita, al caro carburante, che insomma spinge molti magari a evitare viaggi in questa fase su ruote, insomma sulla propria autovettura. Noi ci colleghiamo con le notizie intanto, sentiamo la redazione.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
2: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
3: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
2: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma.

0: causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
1: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai, inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic. 6-3-6-1 lo scorre in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

si chiamava Tattoo, questo disco di Lauren. Non c'entrano le tattoo, che magari chissà potremmo ritrovare più in avanti nel disco libero, un piccolo suggerimento subliminale. Abbiamo sentito alle 11:09 minuti in diretta alla Giosta su Top Italia Radio, da lì del Carpeggio. Buongiorno anche a Claudia, naturalmente, un buongiorno rispettosissimo, ci scrive spesso e volentieri questa ascoltatrice molto affezionata da Gignon. E direi una bandiera ormai della giostra. Mentre c'era questa notizia, insomma, questa iniziativa interessante fatta da un hotel a Cogne, che ha deciso per l'ultimo weekend della stagione di offrire carburante o ricarica elettrica per chi arrivasse con un veicolo elettrico agli ospiti che sceglieranno di soggiornare due notti nella loro struttura. Quindi questa cosa si guadagna oggi una serie di articoli sulla stampa, motivo per cui insomma funziona quantomeno a livello di marketing come iniziativa. Dopodiché fa anche riflettere, perché ricordiamo che a Cogne c'è un distributore di benzina proprio vicino peraltro a questo albergo. Come hotel dicono: noi siamo carbon free, ma qui a Cogne la situazione era molto difficile, il paese è rimasto per un anno senza distributore. Peraltro dice: noi siamo anche resi disponibili a gestirlo. Se ho capito bene, cioè gli stessi che gestiscono l'albergo gestiscono anche il distributore. Fatto sta che insomma questo, la comunicazione

Ha funzionato, è stata ripresa dai vari quotidiani, La Stampa, O Stasera e anche alcuni giornali a livello nazionale, con tante telefonate arrivate in albergo da clienti per avere informazioni, ma anche solo per complimentarsi per l'idea appunto di risarcire il pieno di benzina. Poi dipende sempre dal veicolo che uno usa, insomma non tutti i veicoli consumano allo stesso modo, quindi non so se hanno un tetto fisso, come funziona eccetera. Vabbè, noi intanto ci colleghiamo con un disco, più che collegarci lo sentiamo il disco di Willy Peyote che si chiama Grazie ma no grazie.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il meteo di oggi si presenta ancora sereno, ancora stabilità. L'autunno si presenta con eleganza, portando colori più intensi, ma senza raffreddare troppo l'aria. Una giornata che invita a uscire, respirare e osservare.

Beh, non vi sarà sfuggito che una delle forme di turismo più diffuse degli ultimi anni è stato quello gastronomico. Io non so se il mio si può definire così, io però tendo a non andare in posti dove non si mangia bene. Questo in cioè vado in paesi dove la cultura alimentare è, diciamo, sotto zero, no, se posso li evito, ecco, questo lo dico. Però no, in generale ci sono persone che vanno proprio in un posto per il cibo, e c'è uno studio che si è occupato di fare la classifica delle 100 principali città europee, in questo caso, che sono capitali, diciamo così, del turismo gastronomico, cioè che intercettano maggiormente quel tipo di turista che si muove anche, non dico solo, ma anche per motivi legati all'alimentazione, legati ovviamente ai piatti che può assaggiare. La prima in classifica è Roma, diciamolo subito, Roma vince, capitale che si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare. Ci sono anche tanti corsi, 302 i corsi offerti su Roma per i turisti, il più in alto in assoluto di tutta la classifica. A fare la differenza sono anche 12 specialità locali con valutazione superiore a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschette e supplì, oltre ai 9 ristoranti Michelin che comunque impreziosiscono Roma sotto questo aspetto. Vediamo tra poco quali sono le altre città italiane.

Beh, se si parla delle 100 città in assoluto più attrattive per i turisti che si spostano per, anche per motivi gastronomici, Roma è la prima, l'abbiamo detto, ci siamo già tolti la vincitrice. Secondo posto Venezia, che ha un sacco di ristoranti Michelin peraltro, cosiddetti Eat Like Local, sono ben 18, il doppio rispetto a Roma, risultato che conferma il valore della tradizione lagunare, dai baccari ai cicchetti eccetera. Terzo posto per Napoli, che ha il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità. Mentre invece se andiamo nelle straniere, la prima città non italiana, cioè il terzo, il podio è tutto italiano. Quarto posto Istanbul, che spicca per il patrimonio della cucina nazionale, con 70 piatti altamente valutati, c'è il cunefe, c'è il lahmacun, superata Parigi che sta al quinto posto, che insomma devo dire fa molto bene, un sacco di ristoranti Michelin, capitale francese che chiude la top 5, città europea col maggior numero di tour gastronomici, che sono ben 123, però solo 4 ristoranti cosiddetti Eat Like Local. In effetti a Parigi trovare cibo francese è difficile, cioè molto difficile, ve lo posso confermare. L'Italia continua a dominare anche nella seconda parte della top 10, perché c'è Bologna al sesto posto, c'è Milano al settimo, all'ottavo c'è Madrid, Boccadillo Calamares ragazzi, cioè sono una roba. Io andrei a Madrid, io ti giuro, ogni volta che prenoto un volo per Madrid l'80% dei motivi sta nei Boccadillo Calamares. Sì, sì. Il restante 20% nei churros. Poi dopo abbiamo Budapest, che comunque riesce a valorizzare la tradizione culinaria dell'Europa centro-est, con piatti come goulash, langos, delle cose molto buone. E poi a chiudere la top 10 abbiamo comunque un'italiana che è Firenze, da non menzionare anche Palermo, che sta al 19° posto.

0: sempre molto gradita agli ascoltatori la voce di Giorgia, che abbiamo sentito in questa Niente di Male del 2024, mentre il Consiglio Valle, vediamo di cosa parlano, un po'.
1: E lasciato inutilizzato perde progressivamente valore e diventa un costo per la collettività.
0: Si parla allora di valorizzazione dell'area della ex vecchia centrale del latte di Aosta.
1: E altre proprietà regionali abbandonate o sottoutilizzate sulle quali...
0: Vabbè, tutto interpellanze questo consiglio. Ora noi ci colleghiamo con il Music Box, tra poco anche l'Almanacco, il disco libero, la parte finale è dedicata un po' più alla musica.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Questa base ormai è abbastanza normale, insomma, in questo momento della trasmissione. Prelude all'almanacco. Oggi è l'8 di ottobre. Oggi nasceva CJ Ramone, bassista dei Ramones nel 65. Nasceva anche Jim Fairchild, chitarrista dei Modest Mouse nel 73. E nel 74 anche il tastierista che ha suonato con i Litfiba e Piero Pelù, Federico Sagona, detto Sago. Come un noto rapper valdostano che salutiamo. Nel 2012, oggi, Billy Joe Armstrong, quindi cantante dei Green Day, è ricoverato per disintossicarsi dalle sue dipendenze, e quindi il concerto previsto a Orleans, a New Orleans, dei Green Day, viene annullato. Oggi, nel 77, il chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, annuncia che lascerà la band. La comunicazione avviene una settimana prima dell'uscita del live Seconds Out. Sempre oggi, sempre l'8 ottobre, nel 57 invece Jerry Lee Lewis registra negli studi della Sun Records di Memphis Great Balls of Fire, singolo che uscirà a novembre e arriverà al numero 1 in Stati Uniti e Regno Unito. Ancora oggi usciva per l'etichetta Sire il quarto disco dei Talking Heads, Remaining Light, che sarà disco d'oro in Stati Uniti, UK e Canada. E infine usciva oggi nel 91 per la A&M Records il terzo disco dei Soundgarden, che si chiamava Bad Motor Finger, che diventerà disco di platino anche questo in un sacco di posti nel mondo, con più di 2 milioni di copie vendute. Sono un padre, sono un

Leggevo alcune novità legate ancora alla tecnologia. Dunque, voi direte, scusami, su questa cosa dell'intelligenza artificiale abbiamo gli Stati Uniti che hanno inventato una miriade ormai di piattaforme, no? Quindi sono leader nel settore. C'è la Cina che se la sta giocando, forse sulla robotica sono addirittura davanti, insomma c'è questa sorta di corsa alla super intelligenza, no? Di queste due superpotenze. Ma l'Europa cosa fa? Tutto questo, cioè noi come al solito stiamo lì col cerino in mano a guardare quello che succede, ma pare che ci sia una proposta europea che è francese, che è l'intelligenza artificiale, così la definisce ANSA Tecnologia quest'oggi, che sfida Stati Uniti e Cina. Large 4 di Mistral, che può essere installato su sistemi locali con dati peraltro in questo caso protetti dalle leggi europee, che sono un attimo più attente e restrittive rispetto a quelle americane e cinesi, che insomma al momento questo nuovo modello creato in Francia con cui si proverà a fare concorrenza ai vari ChatGPT, Anthropic, fate voi, sono tutte le varie piattaforme e chatbot che già esistono. È stato questo lancio di Mistral Large 4, segnale importante, viene definito così dal direttore dell'osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, Alessandro Piva. Segnale importante per l'Europa, dice, perché dimostra che anche nel nostro continente è possibile sviluppare modelli di frontiera competitivi a livello globale. Il punto più interessante è la possibilità di disporre di un modello europeo a pesi aperti che imprese e pubbliche amministrazioni potranno implementare sulle loro infrastrutture. Questo è fondamentale, perché finora si dipendeva dalle condizioni dei fornitori americani o cinesi e soprattutto non c'era allineamento con la legislazione europea, che non è esattamente un dettaglio, cosa che comunque serviva a fare. Poi ora non so se davvero saremmo in grado di fare la concorrenza OpenAI, Anthropic e così via, però insomma quantomeno per gli usi di cui sopra, PA e via dicendo, può essere una piattaforma che sarà sicuramente utilizzata a livello europeo. Sentiamo Becky Hill, poi c'è lo sport, poi andiamo col ballottaggio del disco libero.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12.30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18.30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini. Tinino sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Manuela.
1: Vabbè, ormai è un po' un monopolio del rock questo spazio, il disco libero. Anche oggi due canzoni che hanno molte chitarre al loro interno. Partiamo dai Red Hot Chili Peppers, che è la prima opzione di oggi, con Scar Tissue. Blood lost in a bathroom stall, a southern girl with the sky lit draw, a wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade. Poi la seconda, ancora più rock, ancora più spinta, dei System of a Down, BYOB.

sì, BYOB, che vuol dire bring your own booze, cioè portati la bottiglia, portati da bere, cioè, questo è un po' è l'acronimo. Bene, queste sono le due opzioni: uno, Scar Tissue dei Red Hot; due, BYOB dei System of a Down. Scegliete al 349 722 5831.

inconfondibile anche solo il primo tocco di chitarra, credo, no? Di questa Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers 1999, che è il disco libero che avete scelto oggi.

0: Pepper, Scar Tissue, disco col quale ci congediamo oggi. Domani torniamo all'Ideal Car Peugeot per l'ultima diretta settimanale. Per oggi da Riccardo è tutto. Ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano. Due persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
3: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
4: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med 9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni, tuttavia, ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei tre anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
4: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
3: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
4: Per il momento è tutto, più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Bari arriva una nuova frontiera della diagnostica precoce. Nel Dipartimento Interuniversitario di Fisica di Università e Politecnico è stato installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica ottimizzato per tessuti biologici in Italia. Un sistema da 450.000 euro capace di identificare cellule malate in tempo reale senza coloranti, grazie all'analisi dell'impronta molecolare e all'intelligenza artificiale. Per i ricercatori, si tratta di un salto generazionale che apre nuove prospettive nella medicina di precisione e nella prevenzione dei tumori.
1: E passiamo a un passaggio decisivo per la riforma della disabilità. La Valle d'Aosta avvia il Piano Territoriale Formativo, un percorso strutturato che coinvolge persone con disabilità, famiglie, associazioni e operatori per costruire il progetto di vita previsto dalla riforma. Le prime giornate, il 28 e 29 settembre, saranno dedicate all'ascolto di preferenze, desideri e valori, con una metodologia laboratoriale e partecipata.
0: Si apre un nuovo capitolo sul fronte dell'inflazione. L'Unione Nazionale Consumatori rileva che Rimini è la città più rincarata, con oltre 1.128 euro di aumento annuo per famiglia, seguita da Bolzano e Verona. L'inflazione più alta si registra a Reggio Calabria, Siracusa e Macerata. Sul fronte opposto, Benevento è la città più risparmiosa. Aosta si conferma tra le realtà più virtuose, con un'inflazione al 2,6% e una spesa aggiuntiva di 739 euro, tra le più basse del paese. Tra le regioni, il Trentino Alto Adige è la più colpita, mentre la Basilicata è la più contenuta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elly Schlein. Temete le elezioni, ha detto.
2: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.
2: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
3: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che, dopo essersi accorta delle immagini su Instagram, ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
2: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith.

0: una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'aria si fa più sottile, la luce dorata dei pomeriggi di ottobre taglia gli angoli delle palazzine e l'epidermide richiede istintivamente architetture olfattive differenti, capaci di avvolgere e fare da scudo. L'universo delle fragranze per quest'autunno abbandona definitivamente la freschezza spensierata dei distillati agrumati estivi per addentrarsi in un territorio denso, materico e magnetico. Nelle profumerie d'autore e sulle mensole degli appassionati il cambio di stagione coincide con la ricerca di un'impronta che non sia semplice ornamento, ma un'estensione invisibile e potentissima del proprio carattere. La tendenza dominante celebra le note calde, ma lo fa con una maestria del tutto inaspettata, priva di quella dolcezza stucchevole che in passato saturava l'aria dei mesi freddi. In cima alle preferenze della profumeria contemporanea troviamo gli accordi legnosi arricchiti da sfumature resinose e accenni di scure. Il legno di cedro e il sandalo vengono lavorati in concentrazioni purissime, creando un'esperienza sensoriale che evoca la corteccia bagnata dalla pioggia e le passeggiate nei boschi umidi. La vera innovazione di quest'anno risiede tuttavia nei contrasti molecolari. Accanto alle note terrose e profonde compaiono tocchi di cuoio morbido, incensi minerali e insoliti estratti di liquirizia o cacao amaro, capaci di conferire un'eleganza complessa e notturna. Vaporizzare una goccia di queste essenze sui punti di pulsazione, sul collo, dietro i lobi o sui polsi, equivale a indossare un'invisibile armatura di carisma. Non si tratta di riempire una stanza con una scia invadente, bensì di creare un'aura intima, un segreto che si svela soltanto a chi si avvicina abbastanza. I flaconi stessi cambiano veste, trasformandosi in oggetti di design minimalista dalle linee squadrate e dai vetri fumé, perfetti per custodire elisir che promettono di durare fino al mattino successivo. Scegliere la propria firma olfattiva per questa stagione significa compiere un atto di consapevolezza, che si prediliga un accordo ambrato e avvolgente o un bouquet più secco e speziato. La parola d'ordine è persistenza sartoriale. Indossare una fragranza strutturata durante le prime giornate di freddo significa lasciare un segno distinto nell'aria, trasformando un semplice gesto quotidiano in un rituale indimenticabile di pura raffinatezza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore tedesco Patrick Süskind. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporvisi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
2: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
3: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
2: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
3: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
2: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: E passiamo a un tema che riguarda da vicino la sicurezza dei più giovani. La nuova indagine secondo l'osservatorio Censis Verisure, il 39,4% dei 18-34 anni ha paura di restare solo in casa di notte e quasi uno su due teme di sentirsi male senza poter chiedere aiuto. Il 52,1% ha timore di lasciare l'abitazione incustodita, mentre il 47,8% teme un malore improvviso. Cresce l'attenzione ai comportamenti quotidiani, ma sui social la prudenza cala. Per l'87% dei giovani la sicurezza è ormai un elemento centrale della vita, e il 71,4% chiede non solo tecnologia, ma anche assistenza umana qualificata.
2: E apriamo una pagina dedicata alla solidarietà sul territorio. A Saint Christophe torna la castagnata della solidarietà. L'appuntamento di sabato 17 ottobre è promosso dal comune insieme a biblioteca, parrocchia e associazioni locali. Il ricavato sarà destinato all'Associazione Difesa Ammalati Psichici Valle d'Aosta, impegnata nel sostegno alle famiglie di persone con gravi patologie psichiatriche.
1: E apriamo una finestra sulle novità che riguardano famiglie e lavoratori europei. L'INPS aggiorna le regole dell'assegno unico. I figli residenti in un altro paese UE potranno essere considerati a carico se rispettano i criteri fiscali italiani, senza modifiche all'ISEE. Per i lavoratori europei non residenti, l'assegno sarà riconosciuto in proporzione ai periodi effettivamente lavorati in Italia. Le domande presentate dal 21 aprile 2026 rientrano in un periodo transitorio con verifiche e possibili ricalcoli degli importi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Notizia su misura.
3: Hai per eliminare

0: Feed di notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così. Aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
0: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da mille testate diverse.
1: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
0: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse,
1: sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
0: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
1: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
0: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino senza neanche dover cercare,
1: usate InnoReader AI.
0: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
1: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
0: E allora ricapitoliamo.
1: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare contenuti di qualità. E InnoReader AI, per i vostri digest quotidiani.
0: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
1: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
0: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma buona informazione a tutti, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
2: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel Giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sdraiati radicati per il forte vento.
3: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
2: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
3: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
2: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

meno a quel giorno, al giorno X. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete condividere la vostra giornata. Stiamo insieme fino alle 18, ora c'è Clean.

22 Somewhere New, qualcosa di nuovo sta per arrivare, fatemelo sapere al 349 7225 831. In apertura abbiamo detto che forse sì, è arrivato il momento di fare il cambio degli armadi, perché ormai la situazione, io parlo qui a Milano, è un po' così, cioè la classica situazione autunnale. Se settimana scorsa avevo detto possiamo ancora attendere, forse già sul finire di questa settimana iniziate un attimo a vedere quelle cose che vi stanno, quelle cose che magari sono passate di moda, però che magari diventano dei vestiti, degli outfit da indossare quando state a casa. Ecco, 349 7225 831, questo è il numero da salvare all'interno del vostro smartphone, all'interno della vostra rubrica, e vi ricordo di correre subito a scaricare Just Right Now, l'applicazione Radio VDA Network, perché vi regala delle forti emozioni.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: sleep at night.
1: La voce è quella di JP Cooper con She's on my mind. Lei nella mia testa e questa canzone nella mia testa, questo motivetto ormai è entrato nella testa di tutti da tanto tempo. Sono le 15 e 20 minuti adesso, proprio adesso sono scoccate, giovedì 8 ottobre 2026. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questa giornata uggiosa, piovogginosa, se vi trovate qui a Milano, ma credo in Nord Italia la situazione sia la medesima. 349-7225-831, questo è il numero che dovete digitare sulla tastiera del vostro smartphone. E dopo Dua Lipa, anche Mariah Carey è qui a Milano e ha fatto visita al Cenacolo Vinciano e è andata ad ammirare uno dei più grandi capolavori di Leonardo da Vinci, ovvero L'ultima cena. Del resto ha tempo adesso, perché a breve partirà il suo Christmas Day Tour, manca sempre meno al Natale, quindi si sta, magari sta facendo un po' di compere, sta comprando dei nuovi outfit per qui a Milano, che poi è la capitale della moda, per il suo tour. E nel frattempo si sta facendo anche un po' di cultura.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eva, Eva, Eva.
1: Questo mondo va, va e va, ci canta così Jovanotti, Un mondo a parte, un brano che è uscito l'anno scorso. E mentre il mondo va, il mondo del web non si ferma, continua la sua scalata alla ricerca della pubblicazione migliore, perché ogni giorno è così, lo sapete, soprattutto qui a Bricon. Io durante i passaggi delle canzoni sono qui davanti a due computer, 3.000 telefoni pronta a darvi il trend. Stavamo parlando del

lei si vede in primo piano e dietro in background c'è l'ultima cena. E sono giunti diversi commenti, del resto poi è una grande artista, colei che riesce a regalare delle forti emozioni anche nei suoi momenti di quotidianità, e un fan ha scritto: due capolavori di fronte alla foto che la ritrae con l'opera. Bello, ci piace questo paragone che è stato fatto, due capolavori diversi, da diversi punti di vista, ma che in quel momento si trovano nello stesso posto. Mi è piaciuto questo commento. Bravo, brava, non so,

126 insieme a Giorgio Poi, Notte Tempo, e qui si sta facendo notte, più che altro non si è vista neanche stamattina la luce del sole, del resto l'ho detto in apertura, siamo entrati nel pieno dell'autunno. Sono le 15:38 minuti, quasi 39 per essere esatti, giovedì 8 ottobre 2026. Adesso si parla di pubblicazioni musicali di anniversario. All'inizio di ottobre 2017 Ultimo pubblicava quello che sarebbe stato il primo mattone di una carriera stellare. L'abbiamo visto anche quest'estate il suo tour, specialmente la tappa Tor Vergata, il suo primo album dal titolo Pianeti. E come spesso si sa, servono fondamenta concrete, fondamenta solide per costruire il proprio castello, e lui ce l'ha fatta grazie a tanti sacrifici e soprattutto grazie alla passione. Infatti ha pubblicato questo bellissimo video con scritto Pianeta compie 9 anni.

suo canale Instagram, salendo sul palco, mi ripetevo per tutte quelle sere in continuazione. Era una sorta di mantra nella mia testa che avevo bisogno di ripetermi. Avevo mille flash di immagini del passato nella testa a cui non riuscivo a dare direzione. Poi una volta salito mi sono detto: chiudi gli occhi e pensa solo a cantare. Man mano

gli occhi. Così sono passato dal cantare a occhi chiusi per rimanere concentrato sulla voce a non vedere l'ora che arrivasse il primo ritornello per aprirli. Questo è un po', sono le sue riflessioni a distanza di 9 anni, e quindi congratulazioni, continua.

Facciamo, ma apriamo subito, molto volentieri. Sono le 15:50 minuti scoccati proprio in questo istante, giovedì 8 ottobre 2026, in mia compagnia fino alle 18.

0: basta, andatela a vedere perché l'ha pubblicato poche ore fa e pensate, ha già raggiunto 53.590 likes. Devo dire, fa molto bene a prendersi una piccolissima pausa dopo quest'estate.
1: Poi mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

La musica li unisce sempre. Sto parlando di Olly e Julie con Devastante. Siamo tornati indietro al 2024, un brano che ci piace tanto qui a Breakon. Sono le 15:53 minuti e dopo aver condiviso il post pubblicato e da lei stessa condiviso da Gaia mentre si sta facendo questa piccola pausa in Giappone, parliamo di un altro carosello. Commentiamo questo carosello pubblicato de poche ore fa anche da Angeli in Amango, uno scatto allo specchio, ma che nasconde molto di più. A svelarlo è proprio lei: faccio troppi mirror selfie, però faccio anche tante

vista interpretare in una versione acustica, intima, personale, la maledetta primavera di Loretta Goggi, e adesso la vediamo in questa versione che per lei è la versione da ufficio, perché quando va in sala di registrazione è come se lei andasse effettivamente in ufficio e va in studio, quindi secondo me sta

0: del suo post, però lo ha detto: faccio troppi mirror selfie, però faccio anche tante canzoni. Quindi questo significa che starebbe lavorando alla pubblicazione di un singolo, magari ad anche una collaborazione con, abbiamo sentito anche prima Holly, insieme hanno collaborato sulle note di Per due come noi. Poi ha fatto anche altre collaborazioni, ricordiamo quest'estate quella più recente insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Quindi si sta facendo da fare, si sta impegnando, si sta dando da fare dopo un periodo di stop a causa problemi di salute. Noi non ci fermiamo, adesso subito linea alla redazione, poi torno subito da voi.
1: Sono le 16 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
3: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
4: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
3: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
4: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
3: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
4: È tutto. Al prossimo aggiornamento.

invece quella di Ted McCree con Revolving Door, seconda ora di Break On, 16 e 6 minuti, oggi va così, continuo a vedere i passaggi dei minuti, secondi, ed è una cosa bellissima, sapete, mi diverto così, è giovedì 8 ottobre 2026 e ce l'abbiamo fatta forse, non voglio gridarlo troppo, ma sta uscendo un pallido sole, quindi nella prima ora abbiamo un po' portato a termine il nostro obiettivo, la nostra Mission Impossible, che poi qui a Break On tutte le missioni diventano possible, anche quelle più impossibili. Grazie anche a voi, 349-7225-831 è il numero che dovete digitare sulla vostra tastiera. Questi sono gli effetti del tempo, ecco, quindi quando il cambiamento incombe dal punto di vista climatico, anche l'essere umano ne risente, ecco. Poi siamo a giovedì e come sapete giovedì è un po' quel giorno in cui si è già fatto tanto, a parte che poi ho iniziato questo lunedì dicendo che per me era già mercoledì, ecco. Quindi Radio Video Network è un'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, perché potete skippare, potete saltare da una radio all'altra. Ora DJ

0: Abbiamo fatto un tuffo al 2016, DJ Snake, la voce è quella di Justin Bieber con Let Me Love You. Sono le 16:10 minuti, giovedì 8 ottobre 2026, siamo appena partiti con la seconda ora di Break On e parliamo di ora solare 2026. Sarà veramente l'ultima volta che sposteremo le lancette indietro di un'ora? Questo è il dibattito che nelle ultime ore sta circolando sui social, tra risparmio energetico, i diversi dibattiti che riguardano luce, non luce, gas, non gas. Ecco, questo è il topic della giornata. L'idea di tenere l'ora legale tutto l'anno ha diversi punti a favore. Regala più ore di luce nel tardo pomeriggio, favorisce le uscite serali e aiuta a risparmiare energia elettrica. E allora perché si cambia l'ora? Ogni anno siamo sempre allo stesso punto. 349-7225-831. Voi avete delle idee migliori, condividetele.
1: Perché stare troppo soli rende infami cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni. Sì.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Correva l'estate del 2017, Benji e Fede insieme ad Annalisa con Tutto per una ragione, e anche qui a Break On succede tutto per un motivo. Sono le 16:19 minuti, giovedì 8 ottobre 2026, ora cerchiamo di rispondere a questa domanda: perché alcuni brani tornano virali dopo anni? È stata fatta questa grande scoperta, però a pensarci, prima non si utilizzava, circa 5-6 anni fa, se dovessimo in questo momento fare un confronto, non si utilizzava la parola virale. Adesso invece è un po' sulla bocca di tutti: è quel post andato virale, è quel reel andato virale, magari anche da persone che prima non sapevano neanche il significato di virale. Quindi è anche per quello che nelle ultime ore è stata fatta questa ricerca, tra l'altro è stata pubblicata sul Royal Society Open Science, ha analizzato decenni di classifiche mondiali musicali per comprendere come cambia l'attenzione del pubblico e qual è la reale durata delle hit. Rimanete lì perché a breve entreremo proprio nel vivo di questo studio che è stato fatto, davvero interessante, quelle tendenze che stanno ritornando di moda dal punto di vista musicale.

quanto mi piace il finale di questa canzone e quanto mi piace lei. Chappell Roan con Good Luck Babe. E adesso stiamo cercando di rispondere a questa domanda, perché dopo tanto tempo i brani ritornano di moda. Possiamo subito dare una risposta veloce, poi entriamo nel vivo perché analizzeremo diversi dati, ma la prima risposta che si può dare a questa domanda è grazie alle serie TV e grazie ai film. Ci sono molte canzoni che ormai vengono utilizzate, passate, che vengono utilizzate, vengono rispolverate e magari diventano le colonne sonore di serie TV, le colonne sonore di film, oppure in alcune parti di film, alcuni frame di film vengono utilizzate. Sto pensando anche alla serie TV, ce ne sono tantissime adesso al momento off campus, quel momento in cui la canzone di Jennifer Lopez è diventata super virale. Quindi la prima risposta è grazie alle serie TV e grazie ai film. Ecco perché rispolveriamo le

0: 2017 lo continuiamo a cantare e ballare, Camila Cabello e Yang Tung, ma adesso parliamo di dati concreti, dati alla mano, perché sapete, le statistiche parlano chiaro, bastano circa 7 settimane per veder cambiare la metà delle canzoni presenti in classifica. Sapete, quando ci sono quelle evoluzioni, quei cambiamenti e rivoluzioni a livello musicale, poi ieri parlavamo di Bruno Mars che è in vetta da gennaio. Ecco, poi ci sono i grandi casi, le grandi eccezioni, come per esempio sotto il mese di Natale c'è sempre lei, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, o Despacito durante il periodo estivo. Gran parte dei brani vive una fase di forte popolarità iniziale e poi lascia scorrere la classifica verso le nuove tendenze del momento, e soprattutto a dettare le leggi del momento sono i social network.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ultimo il ballo delle incertezze, ma quanto è bella questa canzone, soprattutto il suo significato, soprattutto un testo che sembra quasi poetico, più che una canzone. Poi lui lo ha trasformato in musica, lo ha trasformato con un linguaggio musicale direi perfetto, che per stare in pace con te stesso, col mondo, devi avere sognato almeno per un secondo. 16:36 minuti, giovedì 8 ottobre 2026, tra l'altro poi una giornata importante per Ultimo, l'abbiamo ricordato nella prima ora, proprio oggi usciva Pianeti, quel brano grazie al quale lui ha potuto vivere di musica, grazie al quale è riuscito a creare delle fondamenta concrete. Stiamo parlando di quei brani che sono diventati virali, sono tornati ad essere virali dopo tanto tempo grazie a serie TV e film. 349 722 5 8

canzone che continua ad emozionarmi, Ed Sheeran con Galway Girl. Lo ha detto, prima o poi scriverà anche una canzone, magari potrebbe essere quella postuma, dedicata alle ragazze italiane. Io la sto aspettando, caro Ed, la sto attendendo, quindi cerca un attimo di accelerare, con, non so se scrivi con la penna, se scrivi con la matita, sicuramente questa penna deve essere magica, perché ogni tua produzione è davvero speciale, davvero eccezionale. E stiamo parlando qui a Bricon di quelle canzoni che sono tornate ad essere popolari dopo tanto tempo grazie a serie TV, come per esempio la serie TV del mercoledì, e ricordiamo la colonna sonora, quella di Lady Gaga, Bloody Mary, uscita nel 2011, è esplosa con i montaggi del ballo di Jenna Ortega. La curiosità non era il brano della scena originale, ma non solo questa, troviamo anche gli Alphaville con Forever Young, nel classico brano tormentone del 1984, ha conquistato una nuova generazione comparendo tra i brani del riepilogo annuale di TikTok 2024. E vedete, sono davvero tanti.

Coin con Gaddes. Dal punto di vista della discografia italiana troviamo Pedro di Raffaella Carrà, una canzone del 1980, conquista i social a distanza di 44 anni, e poi troviamo anche Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, un brano del 1981.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18. Ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League. E Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon. E il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro. E su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine però è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket, nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.

Charlie Puth con Attention dal 2017, 16:54 minuti. Adesso parliamo della girl dinner, ovvero della cena. La cena di una ragazza, ecco, la possiamo, possiamo dirlo così, in italiano suona così, anche se noi preferiamo sempre parlare in termini internazionali. Quindi girl dinner sta conquistando mezzo mondo. Nata come cena improvvisata, è diventata un format per ristoranti. In che cosa consiste? Cosa si mangia durante la girl dinner? Un pezzo di formaggio, due fette di pane, qualche oliva e un bicchiere di vino con un panino, ecco, tanto per citare una canzone, oppure quello che è rimasto in frigorifero. Apro il frigorifero dopo una giornata intensa, dopo una giornata lavorativa, trovo del salame, uva, cetriolini, sott'aceto. Questa è una ricetta, la girl dinner. Poi abbiamo modo di entrare nel vivo della questione. Ora c'è Manuel.

0: fino alle 17 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
1: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
2: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid a Riyadh, in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
1: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
2: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
1: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

bellissime equazioni messe in musica da Francesco Gabbani, viceversa, terza ora di Break On, 17:06, anche se pian pianino ci stiamo avvicinando alle 17:07 adesso, in questo momento, giovedì 8 ottobre 2026. Oggi la playlist di Top Italia Radio è molto romantica, devo dire, l'ultimo, il ballo delle incertezze, Francesco Gabbani con Viceversa, poi ne arriveranno altre. Comunque 349 722 5831, invece fatemi sapere il vostro mood di questo giovedì. Il mood del tempo è un po' così e così, sembrava verso le 16:02, me lo sono annotato perché è importante annotarsi tutto. È uscito un pallido sole e poi si è stancato, vai,

intitola proprio così la voce, quella di Blanco con Maledetta Rabbia. 17:10 minuti, giovedì 8 ottobre 2026, e sul finire della seconda ora stavo parlando

poi di conseguenza da lavare, perché questo tipo di cena prevede per esempio un pezzo di formaggio, due fette di pane, qualche oliva e un bicchiere di vino. Nel 2023 c'è la creator Olivia Meyer, ha mostrato sui social ciò che si apprestava a mangiare, quindi per esempio questi tipi di cibi, pane, burro, formaggio, uva, definendo la cena da ragazza. Il video poi è diventato virale e il termine cominciò ad essere utilizzato da migliaia di persone, quindi stasera cosa di cucini, faccio la girl dinner, è diventato un po' questo termine famoso e da lì sta sbarcando questo format per ristoranti. Vi piacerebbe? 349 7225 831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega. A solo

0: i 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

parte di Olivia e poi è diventata virale, sappiamo anche la data, il giorno in cui è diventata virale, l'11 maggio, molti utenti hanno iniziato a definire nel mondo del web, ma in particolare nella vita di tutti i giorni, facciamo stasera la girl dinner e che è diventata virale. Poi c'è una seconda vita di questo trend, quindi prima abbiamo il trend che prende piede sui social e poi abbiamo quel trend che invece prende vita proprio nella vita reale, nella real life. Negli Stati Uniti d'America alcuni ristoranti hanno iniziato a trasformare questo trend in un prodotto commerciale. Food & Wine ha raccontato il fenomeno documentando menù chiamati girl dinner con prezzi compresi tra i 12 e i $35. Devo dire

Easy. E del resto abbiamo fatto questa bellissima presentazione, Girl Dinner, abbiamo proposto quali sono le pietanze, c'è anche un prezzo, come ho detto prima, alla portata di tutti. Ma volete sapere come si conclude un po' questa questione, che poi sembra quasi che Olivia Meyer abbia trovato la soluzione giusta per uno, non spendere troppo, e due, anche per mangiare sano e sentirsi in forma, e quindi per evitare di consumare troppo e di assumere troppi carboidrati. In tutto questo, quindi, se in America questo tipo di formula della ristorazione viene chiamata Girl Dinner, indovinate in Italia come si chiama? L'happy hour, l'aperitivo. Quindi bastava soltanto, è una questione di prospettiva, una questione di, è una questione di nome, ecco, mettiamola così, perché se ci pensiamo, anche l'aperitivo italiano è fatto di salumi, formaggi, olive, pane, piccoli fritti e un bicchiere di vino o

Tremont, la voce è quella di Jovanotti con Oceanica. Abbiamo fatto un po' il giro del mondo e abbiamo scoperto come chiamano l'aperitivo gli americani negli Stati Uniti d'America, i ristoranti sulla carta, quindi piuttosto che trovare l'aperitivo troviamo girl dinner, che poi si sa, mi spiace, potremmo anche chiamare boy dinner, però no, ci piace più girl dinner, quindi restiamo così, non cambiamo niente, perché poi sulla carta in America troviamo girl dinner, quindi rimane così. 349 7225 831, fatemi sapere se sapevate di queste, fatemi sapere se sapevate, è perfetto, se conoscevate questo tipo di trend, che poi prima è un trend che è diventato virale sui social e poi è diventato virale anche nella real life, in particolare negli Stati Uniti d'America. Sappiate che qui in Italia si

7:38 minuti, giovedì 8 ottobre 2026. Ora parliamo di un'isola tempo fa sconosciuta e disabitata, proprio nelle ultime ore è diventata molto cliccata sui social perché è stata messa in vendita. Vediamo subito qual è il costo, pari a quello di un trilocale in centro città, quindi l'intera isola. Per comprarsi l'intera isola servono circa 350.000 sterline, circa 412.000 euro. Ci si approda in barca a due laghi d'acqua dolce, una collina di 32 metri di altezza, e c'è anche un molo privato ed un rifugio che offrono una splendida vista sul mare e sul paesaggio. Quindi dovete pensarci, prima di tutto dovete guardare il vostro conto, il vostro portafoglio. Se avete i soldi, poi potete comprarla e stare immersi

là servono 350.000 sterline, 412.000 euro, magari potreste conoscere anche le diverse specie di uccelli, farvi anche una cultura di flora, di fauna. E pensate oltretutto che fino alla fine dell'Ottocento sull'isola abitavano 30 persone che lavoravano le aringhe. Le hanno contate ed erano proprio 30, quindi a distanza di tanti tanti anni siamo nel 2026 e vogliono in qualche modo ripopolare quest'isola, quindi cerchiamo di ritornare su quell'isola, non contaminarla e di simpatizzare con la natura in maniera sana, mi raccomando. Let's go.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Dall'anno 2018 il suo fischietto è davvero inconfondibile, ma anche la sua voce. LP con Girls Go Wild, 17:51, e adesso parliamo di una grande collaborazione che sta per arrivare. Mancano pochissime ore, il 9 ottobre, ovvero domani, Baby K torna con un nuovo singolo, sappiamo già il titolo, Amore / Dilemma, e questa volta non è sola, ad accompagnarla c'è Jigoo. Si sa, il nostro amico Gue, e hanno condiviso questo spazio musicale mettendo in dialogo le loro radici urban con il presente. Al centro del brano c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo, dove il desiderio prende il sopravvento sulla razionalità. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. Quindi chissà chi vincerà, attrazione o pericolo? Questa è la domanda, questo appunto il dilemma, come il titolo della canzone. Manca pochissimo e a breve sarà anche nostra, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Prima dei saluti c'è The Weeknd con Cry For Me.

Sono le 17:55 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, già venerdì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
2: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidente istituzionale più vicino.
3: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburra e Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
2: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
3: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
2: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Sono Manu e Giancale e bentrovati. Buon giovedì 8 ottobre. Mi piace questo suono, mi piace quando succedono queste cose, queste robe. Nel senso, sono un bambino, sì, può capitare che ogni tanto lo faccia anche notare questo, ma va bene lo stesso. Iniziamo con One Hour, con qualcuno che è stato licenziato, ma a quanto pare poi ha vinto, perché non è effettivamente colpa sua se ha paura di quella roba lì. Di che cosa ha paura? Ne parliamo tra poco. Benvenuti.
1: One hour.
2: One
1: hour. Quell'ora che ti

0: Non tutti amano volare, non tutti amano prendere un volo aereo, un aereo per andare chissà dove, in vacanza, magari qualcuno lo fa perché effettivamente insomma uno vuole andare a vedere, a visitare città che sono dall'altra parte del mondo, e qualcuno dovrebbe farlo anche per lavorare, soltanto che lui che ha paura di volare non si attiva per ottenere il passaporto, tra l'altro richiesto dall'azienda in vista di possibili trasferte all'estero, e così viene licenziato. Cioè in pratica il lavoratore che lavora per un'azienda che evidentemente deve viaggiare un po' per il mondo per determinate questioni, lui non vuole volare, cioè ha paura di volare, quindi non ha fatto neanche il passaporto. A quanto pare però porta questa situazione in tribunale, quindi giudice di pace, e a quanto pare vince in appello. Il licenziamento è sproporzionato e tra l'altro il datore di lavoro dovrà versargli un'indennità per tutta una serie di cose. Non siamo dall'altra parte nel mondo per quanto riguarda questa vicenda, siamo nel bolognese e l'operaio, comunque il dipendente che è stato licenziato, evidentemente in questo caso con uno sproporzionamento rispetto a quello che lui invece ha fatto nei confronti dell'azienda, bella o brutta che sia, ci mancherebbe, questa poi è un'altra decisione, però lui di certo adesso dovrà avere qualche soldino indietro per questo licenziamento senza giusta causa, e continuerà tra l'altro a non volare.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sulla red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: One Hour.

0: fai?
1: Ha paura di volare e viene licenziato, soltanto che porta tutto in tribunale e fortunatamente vince in appello. Questo è quello che è successo ad un operaio di cui abbiamo parlato, o comunque di un dipendente di cui abbiamo parlato in apertura del nostro appuntamento di oggi. E devo dire che se uno ha paura, cioè che ci può fare? Nel senso, se hai paura di volare non puoi farci niente. Magari ci si poteva andare incontro, ecco, su questa cosa. Lavoro da casa, lavoro lì in azienda, non mi sposto, prendo un po' di meno, però non vado in giro per il mondo. Però se l'azienda aveva anche questa necessità, adesso che facciamo? Ecco, questo probabilmente è uno di quei quesiti che nel mondo lavorativo, punto di domanda. Cioè, se ho bisogno di qualcuno, che faccio? Gli faccio la domanda: ma tu hai paura di volare? Al colloquio? Può anche essere.
2: 3, 2, 1.

Bentrovati ancora, buon giovedì. Tra qualche istante andremo a scoprire che cosa avesse in casa il nostro genio di oggi, perché oltre a tutta una serie di faccende che criminali, insomma, forse avrei evitato almeno quelle due cose lì, cioè proprio quelle due assolutamente. Ecco, tra poco scopriremo di che cosa io stia parlando. 2 1 1 hour.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: A Bari arriva una nuova frontiera della diagnostica precoce. Nel Dipartimento Interuniversitario di Fisica di Università e Politecnico è stato installato il primo microscopio infrarosso a laser a cascata quantica ottimizzato per tessuti biologici in Italia. Un sistema da 450.000 euro capace di identificare cellule malate in tempo reale senza coloranti, grazie all'analisi dell'impronta molecolare e all'intelligenza artificiale. Per i ricercatori, si tratta di un salto generazionale che apre nuove prospettive nella medicina di precisione e nella prevenzione dei tumori.
3: E passiamo a un passaggio decisivo per la riforma della disabilità. La Valle d'Aosta avvia il Piano Territoriale Formativo, un percorso strutturato che coinvolge persone con disabilità, famiglie, associazioni e operatori per costruire il progetto di vita previsto dalla riforma. Le prime giornate, il 28 e 29 settembre, saranno dedicate all'ascolto di preferenze, desideri e valori, con una metodologia laboratoriale e partecipata.
2: Si apre un nuovo capitolo sul fronte dell'inflazione. L'Unione Nazionale Consumatori rileva che Rimini è la città più rincarata, con oltre 1.128 euro di aumento annuo per famiglia, seguita da Bolzano e Verona. L'inflazione più alta si registra a Reggio Calabria, Siracusa e Macerata. Sul fronte opposto, Benevento è la città più risparmiosa. Aosta si conferma tra le realtà più virtuose, con un'inflazione al 2,6% e una spesa aggiuntiva di 739 euro, tra le più basse del paese. Tra le regioni, il Trentino Alto Adige è la più colpita, mentre la Basilicata è la più contenuta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: genio di oggi proprio non le manda a dire, sotto l'aspetto geniale, e ovviamente sono ironico, ci mancherebbe, perché guarda proprio qua, ma ha una casa veramente pazzesca, piena di cose proprio perfette per una vita sana e tranquilla. Viveva con delle armi, con sostanze stupefacenti, con tutta una serie di cose che ovviamente sono tutte completamente illegali, e persino aveva due coccodrilli. Cioè, cosa te ne fai di due coccodrilli a casa? Siamo nel Ragusano. Fortunatamente i rettili, i due coccodrilli, sono stati trovati e portati all'ospedale veterinario di Messina, e quindi stanno bene. Poi per il resto, figurati, il nostro genio di oggi, guarda, faceva di tutto, tutta una serie di cose illegali con tutta sta roba, quindi potete ben immaginare, è stato beccato. Ma a me la cosa che mi faceva molto ridere, quindi per me diventa genio, oltre a fare tutta una roba illegale che no, è genio, per me è ironico, ma avere sti due coccodrilli in casa, ma cioè cosa fanno? Aspirano per terra, anche fanno i robottini per aspirare per... Due coccodrilli in casa, ti rendi conto? Cioè, come li chiami? Crick e Croc?
1: One hour.

0: Abbiamo buone notizie per la nostra istruzione, non la nostra istruzione qui in radio, siamo tutti delle capre tremende, no, a parte i nostri giornali, no, però la nostra istruzione Italia, inteso Italia, perché effettivamente nella classifica delle migliori università al mondo ce n'è anche una italiana lassù in alto, ne parliamo tra poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita.
13: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One hour.

0: abbiamo una prima volta per l'Italia ed è un fattore assolutamente super positivo per tutti gli studenti, gli insegnanti, insomma quello che riguarda il mondo scolastico italiano, perché finalmente siamo entrati tra le prime 200 università al mondo. Per la prima volta il Politecnico di Milano è entrata a far parte di questa classifica, è entrata tra i primi 200. Negli anni scorsi è sempre stata tra i 200 e i 250, quindi adesso abbiamo raggiunto la 157esima posizione su oltre 2000 eccetera università di tutto il mondo, ed è un avanzamento significativo da quello che dicono gli esperti, perché c'è stato questo balzo in avanti grazie per esempio all'indicatore che valuta la reputazione e la produttività e le risorse destinate alla ricerca, vado ovviamente a leggere, e cresce anche l'internazionalizzazione e i rapporti con le imprese, praticamente sempre più internazionali e soprattutto sempre più vicini al mondo lavorativo, delle aziende eccetera. Quindi le persone che passano dal Politecnico di Milano pare che abbiano una strada ancora maggiore rispetto a tanti altri. Insomma, il concetto comunque, e questa è la cosa bella, è che l'università, il Politecnico di Milano è riuscito ad entrare in queste 200 migliori università al mondo.
1: 3, 2, 2, 2, 1, 1.

0: Siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta. Come sempre vi ringrazio tantissimo perché siamo sempre di più. Oggi abbiamo anche parlato del Politecnico di Milano, che è arrivato ad essere tra le prime 200 università al mondo, un ottimo risultato per l'istruzione italiana, e ovviamente potremo fare sempre meglio, ci mancherebbe. Appuntamento a domani per il nostro pre-weekend. Ciao a tutti. 3, 2, 1.
1: One Hour. Sono le 19:04.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
3: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
4: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'auto-officina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
3: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
4: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione, l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
3: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionessa in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Ala Ibegovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sarah Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitti ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classi, che si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai. A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaieria d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: no, mandami una foto.
1: Sono le 22 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
4: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
3: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti

Perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni, ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi!

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
1: L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera.
0: Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati.
1: Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra. Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti. Ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova...

0: ogni scelta crea ciò che siamo. Che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: mezzanotte in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: start.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 2:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.